0: ശിവായ. യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ് റേഡിയോസ്, 24/7 സ്പിരിച്വൽ ചാനൽസ് ഫ്രം ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ്. ഓം നമ ശിവായ.
1: ഡിയർ ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ്, ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് ശുക്ല യജുർവേദം കാൺമശാഖ അധ്യായം 12.
2: അഥ ദ്വാദശോധ്യായഃ. ഓം യുഞ്ജാനഃ പ്രാഥമം മനസ്തത്വായ സവിതാ ധിയാഃ അഗ്നേർജ്യോതിർനിചായ പൃഥിവ്യാ അധ്യാ ഭാരത് യുക്തേന മനസാ വയം ദേവസ്യ സവിതുഃ സവേ സ്വർഗേയാ ആയശക്ത്യാ യുക്ത്വായ സവിതാ ദേവാന് സ്വർയതോ ധിയാ ദിവം ബൃഹജ്യോതിഃ കരിഷ്യതഃ സവിതാ പ്രസൂവാതിതാൻ യുഞ്ജതേ മന ഉത യുഞ്ജതേ ധിയോ വിപ്രാ വിപ്രസ്യ ബൃഹതോ വിപശ്ചിതാഃ വിഹോത്രാ ദധേ വയുനാ വിദേക ഇന്മഹീ ദേവസ്യ സവിതുഃ പരിഷ്ടുതിഃ യുജേവാം ബ്രഹ്മാ പൂർവ്യന്നമോഭിർവിശ്ലോകാ ഏതു പഥ്യേ വസൂരേഃ ശൃണ്വന്തു വിശ്വേ അമൃതസ്യ പുത്രാ ആയേ ധാമാനി ദിവ്യാനി തസ്ഥുഃ യസ്യ പ്രയാണമന്വന്യയുജ്യയുർദേവാ ദേവസ്യ മഹിമാ നമോജാസ യഃ പാർത്ഥിവാനി വിമമേ സ ഏതാശോരജാഗ്ഞസി ദേവഃ സവിതാ മാഹിത്വന ദേവാ സവിതഃ പ്രസൂവയജ്ഞം പ്രസൂവയജ്ഞപാതിം ഭഗായ ദിവ്യോ ഗന്ധർവഃ കേ തപോഃ കേതന്നഃ പുനാതു വാചസ്പതിർവാചന്നഃ സ്വദതു ഇമന്നോ ദേവസവിതർയജ്ഞം വ്രണായ ദേവാവ്യഗ്യ സഖി വിദഗ്യ സത്രാജിതം ധനജിതഗ്യ സ്വർജിതം ഋചാസ്തോമഗ്ഞ സമർഥയഗായത്രേണാരഥം തരം ബൃഹദ്ഗാ യത്ര വർത്തനി സ്വാഹാ ദേവസ്യ ത്വാ സവിതുഃ പ്രാസാപേഷ്വിനോർബാഹുഭ്യാം പൂഷ്ണോ ഹസ്താഭ്യാം ആദാദേ ഗായത്രേ നഛന്ദസാംഗിരസ്പത്രോഥിവ്യാ സധസ്ഥാ ദഗ്നിം പൂരീഷ്യാമംഗിരസ്വദാഭാര ത്രൈഷ്ടുഭേ നഛന്ദസാംഗിരസ്വത് അഭ്രേരസിനാര്യാസിത്വയാ വയമഗ്നിജ്ഞശാകേ മഖനീതും സധസ്ഥ ആജാഗാതേ നഛന്ദസാംഗിരസ്വത് ഹസ്ത ആധായ സവിതാ ബിഭ്രദഭൃഗ്യ ഹിരണ്യയീ അഗ്നേർജ്യോതിർനിചായ പൃഥിവ്യാധ്യാ ഭാരദാനുഷ്ടുഭേ നഛന്ദസാംഗിരസ്വത് പ്രതൂർത്തം വാജിന്നാദ്രാവവരിഷ്ഠാമനോ സംവതം ദിവി തേ ജന്മ പരമമന്തരിക്ഷേ തവനാഭിഃ പൃഥിവ്യാമധിയോ നിരുത് യുഞ്ജാഥാഗ്ഞരാസാഭയുവമസ്മിന്യാമേ വൃഷൺവസോ അഗ്നിം ഭരന്തമസ്മയും യോഗേ യോഗേ തവസ്താരം വാജേ വാജേ ഹവാമഹേ സഖാ ആയ ഇന്ദ്രാമൂതയേ പ്രതുർവന്നേഹ്യവക്രമന്നശസ്തി രുദ്രസ്യ ഗാനാപത്യം മയോ ഭൂരേഹി ഉർവന്തരിക്ഷം വീഹി സ്വസ്തി ഗൌ യോതിരഭായാന്നി കൃൺവൻ പൂഷ്ണാ സയുജാസഹ പൃഥിവ്യാ സധസ്ഥാദഗ്നിം പൂരീഷ്യാമംഗിരസ്വദാഭാര അഗ്നിം പൂരീഷ്യാമംഗിരസ്വദച്ഛേ മോഗ്നിം പൂരീഷ്യാമംഗിരസ്വദ്ധാരിഷ്യാമഃ അന്വഗ്നിരുഷസാമഗ്രമഖ്യദന്വഹാ നിപ്രഥമോ ജാതവേദാഃ അനുസൂര്യസ്യ പുരുത്രാ ച രശ്മീനുദ്യാവാ പൃഥിവീ ആതാതന്ഥാ ആഗത്യ വാജ്യധ്വാനഗ്ഞ സർവാമൃധോ വിധൂനുതേ അഗ്നിജ്ഞ സധസ്ഥേ മഹതി ചക്ഷുഷാണി ചീകീഷതേ ആക്രമ്യ വാജിന് പൃഥിവീമഗ്നിമിച്ഛരുചാത്വം ഭൂമേർവൃത്വായ നോ ബ്രൂഹിയതഃ ഖനേ മതം വയം ద్యౌస్తే పృష్టం పృథివీ సధస్థమాత్మాంతరిక్షజ్ఞ సముద్రో యోనిః విఖ్యాయ చక్షుషాత్వమభితిష్ఠ ప్రతన్యతః ఉత్క్రామ మహతే సౌభాగాయాస్మాదాస్థానాద్రవినోదవాజిన్ వయగ్గస్యామ సుమతో పృథివ్యా అగ్నిం ఖనంత ఉపస్థే అస్యాః ఉదక్రమీ ద్రవిణోదావాజ్యర్వాకస్సు లోకజ్ఞసుకృతం పృథివ్యాం తతః ఖనేమ సుప్రతీకమగ్నిగ్స్వోరుహాణ అధినాకముత్తమం ఆత్వా జిఘర్మి మనసా ఘృతేన ప్రతిక్షీయంతం భువానాని విశ్వా పృథుంతీరశ్చావయాసా బృహంతం యచిష్టమన్నైరభసందృశానం ఆ విశ్వతః ప్రత్యంచం జిఘర్మ్య రక్షసా మనసా తజ్జూషేత మర్యశ్రీ స్పృహ యద్వర్ణో అగ్నిర్నాభిమృషే తన్వాజర్భూరానః పరివాజాపతిః కవిరగ్నిర్హవ్యాన్యక్రమీత్ దధద్రత్నాని దాశుషే పరిత్వాగ్నే పురం వయం విప్రజ్ఞ సహస్య ధీమహి ధృషద్వర్ణం దివే దివే భేత్తారం భంగురావాతాం త్వమగ్నేద్యుభిస్త్వమాసుషుక్షణిస్త్వమధ్యస్త్వమశ్మానస్పరీ త్వం వనేభ్యస్త్వమోషాధీభ్యస్త్వన్నృణాన్నృపదేజాయసే శుచీః దేవస్య త్వా సవితుః ప్రాసపేష్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం పృథివ్యాః సధస్థాదగ్నిం పూరీష్యామంగిరస్వత్ఖానామి జ్యోతిష్మంతం త్వాగ్నే సుప్రతీకమజస్రేణ భానునా దీద్యాతం శివం ప్రజాభ్యో హిజ్ఞసంతం పృథివ్యాః సధస్థాదగ్నిం పూరీష్యామంగిరస్వత్ఖానామః అపాం పృష్టమాసి యోనిరగ్నేః సముద్రమభితః పిన్వామానం వర్ధమానో మహా ఆ చ పుష్కారే దివో మాత్రాయవరిమ్నా ప్రాథస్వ శర్మా చ స్థో వర్మా చ స్థోచ్ఛిద్రే బహులే ఉభే వ్యచస్వతీ సంవాసాథామృతమగ్నిం పూరీష్యం సంవాసాథాగ్గస్వర్విదా సమీచీ ఉరాసాత్మనా అగ్నిమంతర్భారిష్యంతి జ్యోతిష్మంతమజస్రమిత్ పురీష్యోసి విశ్వభారా అథర్వాత్వా ప్రథమో నిరామంథదగ్నే త్వామగ్నే పుష్కారాదధ్యథర్వా నిరామంథత మూర్ధ్నో విశ్వస్య వాఘతః తముత్వాదధ్యంగృషిః పుత్ర ఈధే అథర్వణః వృత్రహణం పురందరం తముత్వాపాథ్యో వృషా సమీధే దస్యుహంతామం ధనంజయజ్ఞరణేరణే సీదాహోతస్వౌ లోకే చీకిత్వాన్ సాదయా యజ్ఞజ్ఞసూకృతస్య యోనౌ.